0: Moi, Albardier prétend, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qu'il vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Hop! Aïe!
1: Ora! Io, alla bardiere canonica, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri santi patroni mi assistano! Hop!